0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estamos en tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte. Exa FM 95.3.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes.
1: Ponte Exa FM 95.3.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes. Ponte.
1: Exa FM 95.3.